fan of fast food koko mlimli. What am I ka? No wa biem na uti emia. Efremi OPD. OPBD. Isaac Osuanza. Emi di ede. Enu ya me di jimumu.